chi l'approccio comisato di miati invece tutto sibia o revoca la realità. Sur le plage una cordeia pove dove si sieno ruina una qua curio craco su un soleil de plomb qua chi è la voce de merreno e chi suo tuo non è qui l'enemi da la voce e chi me l'est togo con je baise.